Poi fa male al vecchio padre vecchite e tu caimi con le bocche con le bocche e gente vecchite e gente fa la mai e fa fai tu i tuoi pe ca tu caimi che va mai e tutto con i tautanata i kibi padre ne tautaha e fa male al padre vecchite ai toconi coe folofola uluaki coe o kuto o meai me he sapate coe mataimi ki wakai atu palofita koe ko iskeri vahe toltolu pia neongo coe fitu pe mohi wakate ulawa te avia me kamata anga pe he ku eu tohi pe ai koe ngahi ngāo to tonu e tangata leo pe mwena ina ia iskeri ki he ngāo e koe a ana pe ufarea ia pe he na e toi whakahoko ai folofola ai iki ke te au pehe foha e tangata lea ki e whanau aho kakai pea ke pehe ke te kinau tolu ka pau te uomia e here ta aki ha whonua pea e wahe wahe i e kakai o e whonua ha tangata i ho tau potu whonua pea tuku ia ki ho nau tangata leo pea ka pau e i he enesio o ku hau ai here ta aki he whonua pea kune ifi ai mea lea mo tāla ki he kakai. Ka pehe, ko ia kotoa pe o kwhanongo ki he hā mai ai mea rea, ka okui kai tui tāla, ka pau e hoko mai ai hele tā, pe te ia a ki ia, e i hono tumu a ki pe o ona a hono toto. Hena e whanongo ki he rea ai mea rea, ka nei i kai walo kia ai ia. E ia te ia pe a hono toto. Ka koia o kutui tala, ka koia o kutui tala, e whakamu ui e ia a hono lau maarie. Pea ka pau e sio a tangata reo o kun hau a here tā, ka ukui kai ifi e ia a e mea rea, pea ukui kai ha tala ia ki he kakai. Ka pau e hoko mai a here tā, e te ia aki ha taha ia te kinau tolu, e ave mu oni ia i he ene hia, ka kohono toto, te ueke ki ai, ki e nima o e tangata reo. O koupehe, e foha o e tangata, ko utuku koe, ko e reo ki he whare o isileri. Ko ia te ke whanongo ki he folofola me hokumata,